0: al sacrosanto altare il piede oltre, ai ministri di Dio che mi cercate.
1: Questa fede sia madre del

degli abbati entra nel tempio, la parla al schermo aperto e chi vincerne, e quel saggemmendro, la e me la lascerà, e colpi crive mar, tirarà del focus.